0: 9:48.
1: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.